mia finestra. Se tocco vicino al fuoco, l'impalpabile cenere, ho il rugoso corpo della legna,